0: ha gona di problems, gona le di challenges. Malisela ke kai, all the way from Sicily.
1: Hallelujah! Hallelujah!